0: così.
1: Na, na, nai.
2: Lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo scegliese vedete, lo sceg